perse un punto parlando di te. E alla fine, una notte

odio la sera. Quest'aria pulita rinfresca l'immagine cara. Mi spiace molto pensare a qualcuno che non c'è, ma torno a giocare con questo dolore pensando a te. Che triste indossare un pigiama

Era una mattina senza sole al mare. E nessuno di noi era andato sulla spiaggia perché c'era troppo vento. Io trascinavo i miei zoccoli sull'asfalto della piazza del paese. Tu cigolavi sui pedali di una bicicletta arrugginita. I nostri sguardi si sono incontrati, sfiorati, toccati. Un sorriso io, un sorriso tu, e poi l'altro non sorrise più. Non è stato molto tempo fa, eppure sembra già un'eternità. E chiudere i pugni in tasca, e mordersi la lingua, e sentire dentro un freddo che sale fino al cuore, e leggere il giornale per non guardarti in faccia.

il nuovo sole splende. È verde la collina, una preghiera trema.

a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Oye, loco, despiértate, que la gente sigue diciendo por ahí que el único fruto del amor es la banana.
3: No, muchachos.
2: ¿Cómo que?

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico arriva.

0: Crisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Ed ora da Radio Salso Monteganate, C'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

0: Laggiù in Olanda, terra dei mulini, c'era una volta, e forse c'è ancora, un piccolo paese chiamato il Paese dei Campanelli. Infatti su ogni casetta svettava un campanile, e su ogni campanile faceva bella mostra di sé un campanello. Narra la vecchia leggenda che quei campanelli avevano uno scopo ben preciso, e cioè... Ma prima di dirvene lo scopo, facciamo conoscenza con gli abitanti. Gente alla buona, pescatori, coltivatori di fiori, amano la vita comoda, sono tranquilli, posati, calmi.
1: Anche troppo.
0: Questa è Nela, una graziosa olandesina che, come tutte le altre mogli del villaggio, si lamenta della troppa freddezza del suo più anziano marito. Un bel giorno, nel nostro tranquillo paese,
1: è arrivata una nave da guerra.
0: E subito ecco scendere dalla nave una schiera di baldi cadetti con alla testa il più bel cadetto di marina che si sia mai visto, Hans.

0: signor cadetto?
1: Dice me? Che bella landesina. Mi presento, la GAF, guardia marina.
0: Come mai vi siete fermati qui?
1: Un guasto, un fortunato guasto alle macchine.
0: Fortunato?
1: Certo, il vostro paese è meraviglioso.
0: Le piace?
1: Ah, ha degli occhi stupendi, una bocca magnifica.
0: Oh, si calmi, sa, tanto non c'è niente da fare.
1: Come?
0: Vede quei campanelli?
1: Sì, ebbene?
0: Suonano.
1: Ah, divertente.
0: Mica tanto, perché suonano sempre quando una moglie è sul punto di... Beh, mi ha capito?
1: No, ma è una bella seccatura.
0: Ah, chi lo dice?
1: E suonano anche per un bacetto piccolo piccolo?
0: Purtroppo.
1: Non ci credo.
0: Bonbon è la mia più cara amica. Diglielo tu, Bonbon.

0: Accidenti ai campanelli, accidenti ai mariti. Bonbon mi piace, io le piaccio, ma niente, campanelli. Nela piace ad Hans, Hans piace a Nela, ma niente, campanelli. Campanelli ai mariti, mariti ai campanelli. I mariti però si potrebbero sistemare. Ma certo, telegrafo alle mie amiche ballerine del Palladium che vengono subito qui. Alle mogli dei cadetti telegrafo che ritardiamo e il gioco è fatto. Sono o non sono un genio?
1: Hans intanto fa la corte a Nela con la banale scusa di farsi ricamare sulla giubba una viola del pensiero.

0: palanchin, palanchin più vicin, così.
1: Con la scusa del palanchino, Bonbon e la Gaff, con quella del ricamo Hans e Mela, si avvicinano sempre di più.
2: Ma i campanelli sorvegliano.
3: Ma cosa diavolo è successo questa notte? Era tutto combinato. Hans doveva raggiungere Nela a casa sua. Io dovevo andare da Bonbon. Sul più bello, quei maledetti campanelli hanno incominciato a suonare. Tutti insieme. In ogni casa del paese c'era un cadetto. Tutti avevano trovato la via dell'amore.
4: Tutti. Meno io. Sì, perché mentre fuggivo mi sono accorto che quella che avevo fra le braccia non era la bella, la dolce Bonbon, ma una specie di mostro. Una donna tanto brutta che se ci ripenso mi prendo a schiaffi da solo.
3: Comunque noi siamo riusciti a fuggire, i mariti sono arrivati di corsa e tutto è finito così, povero Lagaffe. Ma d'altra parte cosa volete che possa fare un uomo che si chiama Lagaffe?
5: Signor Lagaffe!
3: Che cosa è successo?
5: È arrivata una nave carica di, indovinate, di...
3: Di donne?
5: Già, come fate a saperlo?
3: Ho telegrafato io che venissero.
5: Bravo, sapete chi sono quelle donne?
3: Ballerine!
5: No, sono mogli.
3: Ma, mogli?
5: Sì, le mogli dei cadetti, le vostre mogli.
3: Aiuto! Oddio che gaffe, ho invertito i telegrammi. Ho telegrafato alle mogli di venire subito qui, alle ballerine che ritardavamo. Che gaffe, che gaffe!
5: Ma Hans non è sposato, vero?
3: Oh, sposatissimo, vedeste che bella moglie. Oh, mamma mia, che gaffa. Ma dopo tutto a me che cosa importa, mica sono sposato io. Se l'arrangino un po' con loro, io sono scapolo e posso amare liberamente la mia Bonbon. Bonbon, amore mio, vieni, balliamo la Java.

sincero quando diceva di amarmi. E invece, Bon Bon mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto capire che As non mi amava veramente. Oh, ricordo bene le parole di Bon Bon.

0: Sì, le parole di Bonbon hanno risvegliato Nela dal suo sogno. D'altra parte l'amore dei marinai, si sa, non è eterno. Hanno una donna in ogni porto, ma finiscono sempre per tornare alle mogli. Quelli sposati, naturalmente. Perché gli scapoli, come la Gaff, tornano imperterriti alle mogli degli altri. E tutte le scuse sono buone, persino quella escogitata dalla Gaff di travestirsi da olandese e posare per le cartoline illustrate.
1: Sapete, quelle classiche cartoline di innamorati che si baciano sotto la luna?

e giunge anche l'ora della partenza per i nostri cadetti. L'ora in cui bisogna dirsi addio. Addio Bonbon, addio Nela. Resterà il ricordo, il dolce ricordo di un corpetto a calice di fiore, di una cuffietta bianca inamidata, di un vecchio mulino dall'ala stanca. Col tempo scomparirà anche quello. Nel nostro piccolo paese dei campanelli tutto tornerà come prima. Gli abitanti, gente alla buona, tranquilli, posati, calmi, torneranno alla loro birra, alla loro pipa. I campanelli non avranno più ragione di suonare. Forse soltanto Nela serverà per sempre nel cuore il ricordo di un dolce, impossibile amore.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
7: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e me mattina prescivito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua. Ciao a tutti, buongiorno, buona colazione, buona giornata, buon venerdì, la giornata del disco richiesta. E anche questa mattina, che non ho sbagliato i conti con l'operetta, perlomeno, è venuta perfetta l'operetta Il Paese dei Campanelli. Quanto è bella, quanto è bella quell'operetta, quanto, lo ripeto, il bonbon e il pompon vanno pari passo con le belle romanze di questa operetta. Vo al Saint-Maximin, domani ci sarà questa operetta. Je m'en vais al Saint-Maximin, un locale famosissimo nella Belle Époque, un locale di Parigi che viene menzionato anche da Danilo nella Vedova Allegra. Allora, tutto è a posto, niente in ordine, passiamo immediatamente ai giochi. Il primo ho detto subito per l'operetta, io je m'en vais al Saint-Maximin domani, operetta. Abbiamo per Salso Maggiore, sapete dirmi dov'era la prima sede agenzia SIAE a Salso nel dopoguerra? E domanda da quanti punti? 17. E 17 punti per dirmi dove era. Fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi, Anna, quali erano i due modi? Quali erano i due modi? Abbiamo il disco quiz, ci vuole orecchio, ma purtroppo non l'avete. Eccolo qui, questo è l'intramontabile disco quiz.

0: Per Disco Quiz e per il rumore, per il Disco Quiz, chiedo scusa, e la domanda fidentina, avete a disposizione tre premi ed 50 punti. Perciò un bel business di Montepremi. Vado con il primo notiziario di questa mattina. Tutti lo sapete che avete a disposizione il nostro, diciamo, le nostre più che altro segreterie telefoniche per poter accedere alle vostre richieste. Rinnovo a tutti voi il buon venerdì.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E veniamo al cucciolone, un bel gattino, è veramente bellissimo, che io vorrei tanto fosse adottato. Per informazioni, chi vuole adottarlo, 329 71 15 598. Abbiamo anche Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed ancora sette cuccioli, maschi e femmine, che hanno bisogno di una adozione. Chi vuole adottarli, sono stati abbandonati da criminali, contatti Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus per qualsiasi cerimonia, Calicanthus per darvi il meglio. Con il suo stupendo pensiero del giorno, Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. ciò che segna, insegna, parola di Calicantus.

Andiamo con le nostre notizie. Intanto io ricordo a tutti voi che abbiamo tante notizie dal mondo. Vittorio Sgarbi è ancora in terapia intensiva, è monitorato, le sue condizioni sono stabili. Schiavitù e violenza, è una setta nel torinese Guru, è in carcere, ma tenetecelo, per il PG, pubblico accusatore, prescrizione per Fini e Tugliani nel processo della casa a Monte Carlo. Perciò si avvicina l'innocenza di Fini in quello operato. Un operaio, 43 anni, morto, incidente sul lavoro a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. L'operaio lavorava sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli, copertura, quando è caduto, precipitato al suolo dall'altezza di 8 metri, però per lui non c'è stato nulla da fare. Sanitari, 43enne, non c'è stato nulla. Come vedete, le imbragature, le cinture di sicurezza debbono essere in tutti i casi messe quando si lavora. Ed abbiamo l'Unione cauta sulla flessibilità, perciò la inflazione che pesa sul 20% del PIL, l'extragettito degli aiuti mirati è un mero scopo per cercare di salvare, come si dice, baracca e burattini. Ed interviene anche Draghi. Draghi, una persona che io stimo all'inverosimile, è un bel presidente della Repubblica, nulla togliere a Mattarella, ma dopo Mattarella pensiamo ad un Draghi che dice la crescita sia la bussola dell'economia europea, e ha ragione. Bisogna crescere, non restare sterili a quello che ci sta succedendo attorno. Ed avete visto, io sono per le cose giuste, spero, ma odio i vandalismi, le esagerazioni che abbiamo visto ieri sera in televisione in Francia. Avete visto quale ignomia, studenti che danno fuoco a tutto, 2000 i fermi. Ormai è incontrollata la protesta ed ripeto, a mio dire, si usi il bastone e non la violenza, si usi per calmare questi vandali, io li chiamo. Ed abbiamo SOS oltre torrente, Parma, un appello firmato da oltre 40 residenti, quello di fermare questa deriva ormai che è inaccettabile ad oltre torrente. Sentite questa: ero fermo al semaforo, era rosso, aspettavo il verde, due ragazzi in moto mi picchiano
senza motivo mi spaccano il naso. È successo a Parma, non è successo a Palermo, Napoli, Parma. Parma, mi hanno rotto il naso, salvo grazie a due passanti che sono intervenuti per difendermi. Siamo a Parma. Sanità, un clic contro le attese. È ciò che propone Forza Italia per le troppe lunghe liste di attesa, per segnalare tempi lunghi per visite ed esami. Brava Forza Italia. Arriva la magia dei droni in piazza a Fidenza, piazza Garibaldi. Perciò iniziano le manifestazioni di San Donnino, domani sera uno spettacolo, il volo dell'impossibile. Perciò San Donnino alla grande, la flotta di droni illuminerà a giorno la piazza di Garibaldi a Fidenza. Perciò un gran bella iniziativa, lodevole iniziativa, perché i droni servono non solo a uccidere persone, ma anche a fare del bene. Ed abbiamo Flaminio Reggiani, è il nuovo capo dei vigili urbani a Fidenza, è comandante della polizia locale, va a sostituire Ante, è perciò un personaggio stimato e conosciuto a Fidenza, che farà del suo meglio per rendere ancora più vivibile Fidenza ed arginare quello che potrebbe danneggiare i fidentini. Ed abbiamo polemica, interrogazione del PD, le strade di Tabiano sono disastrate, bisogna intervenire, perciò le risorse stanziate non sono state sufficienti, perciò l'amministrazione deve pensare anche alle strade, in questo caso la strada Salso Tabiano, che non è la sola, che non ha pochi problemi. Ed abbiamo invece i nati oggi. Oggi è la festa, chi non lo sapesse, dei nonni. Grazie a Fabio Fecci, oggi festa dei nonni. Grazie Fabio. Fabio. Oggi è San Tommaso e Angeli Custodi, San Primo. In tutto, i nati oggi sono estremamente simpatici, esprimono le loro opinioni, ma tuttavia colpiscono per la riservatezza e la capacità di dare giudizi acuti, caustici, raramente si lasciano vincere dall'ira, non hanno bisogno di alzare la voce per far capire come la pensano. Paradossalmente il rischio che corrono è quello che debbono fare osservazioni non sempre realistiche e amichevoli. Essi, infatti, non sembrano rendersi conto dell'effetto devastante dei loro giudizi al vetriolo sulle persone fragili o
permalose. I nati oggi possiedono comunicativa ingannevole, falso savoir-faire con forza e naturalezza, riescono in tutti i campi. I pregi sono affascinanti e molto brillanti, difetti taglienti.

20 deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
2: Bene, andiamo con il primo brano richiesto di oggi. Come sempre abbiamo Antonella di Medesano che pensa di dedicare a tutti voi in ascolto Salvatore Adamo con lei. Adamo.

Bellissimo, bellissimo, Antonella, ti ringrazio tantissimo. Abbiamo invece una domanda che vale regalo, un punto. Il prossimo brano è dedicato a Roberto Boerio di Ivrea ed è Gianna. Chi canta la canzone Gianna? Per Valerio, che la dedica insieme a tutto il Villino Catene, a Roberto Boerio. Quindici. Gianna è Rino Gaetano, è il grande Rino, va lì, ottima scelta, grazie e ringrazia tutti gli amici del Villino.

0: Gianna, Gianna, Gianna, per l'amico Valerio Barozzi, Valerio, anche lui di Noceto, conosce molto, molto bene il sindaco Fabio Fecci, cui mando un saluto per la festa di oggi, che è dedicata a tutti i nonnoni. Ed sapete dirmi, ma non saprei rispondere, nel modo più assoluto, non saprei rispondere. In quale parte del corpo si trova l'organo del corti? In quale parte, sono due punti, quale parte del corpo si trova l'organo del corti? Contrario di lunghi. Mai saputo. Nelle bardane, nell'orecchio. Guardate e correggete se c'è qualcosa di inesatto, perché sono cose che estrapolo da internet, dai social, perciò non affidabili al 100%. Ed abbiamo un Claudio, eccolo qui.
1: Answer off. No, new message. All message. Play back.
2: Solo Norma. Faccio una dedica da me.
1: Ciao Vittorio. Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti, o forse sei tu di Elisa. Ciao.
0: Perfetto. Perfettissimo. O forse sei tu. Dal Sanremo del 22.

Bene, ringraziamo Claudio ed avviamo il gioco di fortuna. Perciò voi del sabato, voi che eventualmente giocherete domattina, avete 3 premi e 30 punti. Voi non del sabato, che eventualmente non giocherete, avrete 5 punti. Allora, il nome è di Lady, femme, woman, con il nome che ha una iniziale di O, come Otranto, Oristano, come Loca. Il gioco dell'oca. Simulazione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Riprenderemo questo gioco magari quando siete tornati da messa. Andiamo con il prossimo brano. È un brano per l'amico Pietro di Torino, immancabile ai nostri appuntamenti. È bellissimo brano, è bellissimo. Un brano che canteremo tutti insieme, ensemble. È un brano che intanto è dedicato a tutto lo staff di Radio Montecanate, a tutti gli ascoltatori, alla Mirella di Taviano, a Roberto Boerio di Ivrea, alla sua cucciolotta con Azzurro di Celentano.

0: Gran bella canzone, grazie Pietro, grazie infinite, sempre per la tua disponibilità, la tua cortesia, alziamo, e la tua, come posso dire, sincera conoscenza dei brani, un brano di cantata, lanciata dal grande Celentano, ma scritta dal grande poeta Paolo Conte. Torniamo al nome di donna che inizia con O. Sempre i premi citati prima, O. Otranto, Oristano, due città, Ongina, Ongina, oppure quali altri, non lo so.
1: Ornella.
0: Ornella, che fa parte della Vanoni. Ornella, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Sentiamo qual è il nome.

0: Olga.
1: Olga era il nome, l'Olga, l'Olga Eddemen, l'Olga, la gestrice insieme al marito Lusardi del Gran Teatro Nuovo, quando era grande, grande, grande, grande Teatro Nuovo. Parlo di bar e taverna, del più grande bar di tutti i tempi di Salso. Ed abbiamo, ricordate, il salone con i biliardi all'interno, ricorda, mamma mia, che bei ricordi. Ed abbiamo la grande, grandissima Armanda di Salso, a cui mando un saluto, intanto mando un ringraziamento enorme all'Armanda, a Diego e a Giorgio. Giorgio, l'unico che può aiutarvi per la agenzia SIAE di Salso. Allora, il brano per Armanda. Armanda, auguroni, tanti, tanti auguroni. Questa versione di Una carezza in un pugno.

Naturalmente questa era una versione cover richiesta da Armanda Di Salso. Ma chi ha scritto questa canzone? Chi l'ha scritta questa canzone bellissima? Chi è l'autore della carezza in un pugno?

0: cugino Sant'Ercole, nipote di Celentano, canzone poi lanciata dallo zio Adriano. C'è anche la versione che abbiamo qui alla radio dell'autore Gino Sant'Ercole. Ci sentiamo per la parola dialettale dopo i messaggi pubblicitari.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni ti continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

senza imbecillità. Ecco qui il dialetto, attenzione, che metto a disposizione due punti se mi dite tutte e due le versioni che diciamo in dialetto per definire quando a uno gli è passato il nervoso. Uno gli è passato il nervoso. Noi con calma gli diciamo: ti è passato il nervoso? Però lo diciamo in due modi tipici dialettali. Se me ne dite uno, vincete un punto, se me ne dite due, vincete due punti.

5 4 3 2 1 linea libera, linea libera, stop, non vi do la risposta, non essendoci stata nessuna telefonata. Allora, sono due i modi che abbiamo di dire quando a uno gli è passato il nervoso. Ed andiamo automaticamente con la prossima richiesta. Passiamo al nostra Roberta, Robertona Gerra, che manda un saluto a lei, Pietro e a Francesco con questo brano bellissimo. È sempre all'altezza della situazione la nostra Roberta, che richiede un brano di Califano, un brano che dice boh, cos'è che è successo? Boh, è un brano del grande Franco.

non c'è che dire, decisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti vado via, lasciami fare la vita mia.

E boh, solo un titolo semplice per Califano. Un ringraziamento, come sempre, a Roby, Roberta Gerra. Ed abbiamo invece una domanda che definisco molto facile. Nome del grande Petrarca. Nome anagrafico del grande Petrarca. Di solito sentiamo solo il cognome e guardiamo se qualcuno sa anche il nome, un po' come le vie, via Bernini, via Verdi, via Garibaldi, ma mai il nome. Petrarca si chiamava Francesco, Francesco Petrarca. Ed abbiamo per i ragazzi Magazzinieri della ITEC di Riccò di Fornovo, Gelo, Albert, Quiero, Renze, grandi magazzinieri, grandissimi, meravigliosi, con rimani di drupi.

0: Tech, Ricco, Fornovo, è un saluto ai magazzinieri, grosso, enorme. E poi abbiamo Mirella e Antonio, però non prima di avervi fatto un'altra domanda, sapete dirmi, è una domanda, non so se definirla difficile o facile. Nel gergo, vi do due punti, nel gergo marinaresco, nel linguaggio, cos'è babordo? Cos'è il babordo di una nave? Quante volte l'avete sentito? A babordo! Specialmente dei film di pirati o nei film, eccolo qui, due punti, sì?
1: Il lato sinistro.
0: Mamma mia, Latina è bravissima, ma lei è marinaia dello Stirone. Babordo è il lato sinistro della nave. Brava, Tina. Segniamola Tina. No, Tina, posso dirlo che io, me, non lo sapevo, è il lato addirittura sinistro della nave. A babordo! Nave a babordo! Nave qui, nave la terra a babordo! È lato sinistro della nave. Ed abbiamo Mirella e Antonio, grandi, carissimi amici. Mirella e Antonio con Sandro Giacobbe, gli occhi verdi di tua madre.

0: Andiamo con avete già sentito le prime note? Sapete dirmi, valgono sempre 2 punti. Come si chiamano i pneumatici privi di camera d'aria? Come si chiamano i pneumatici privi di camera d'aria? Stata una gran bella invenzione, secondo me. Eccolo qui. Teniamo buono, ma sì, dai. È fuori di 2 secondi, ma.
1: Non so se lo pronuncio bene, dobles, dobles,
0: Pronunci
1: non lo so.
0: benissimo, benissimo, Tina. Sono i Tubbs. 2 punti per la Tina, che ha il cavallo vincente. Brava Tina. Ed abbiamo l'ultimo brano per Stefano Di Leo. Ultimo brano in programma con questo brano bellissimo dei Pooh. Cosa si può dire di te? I Pooh.

Diciamolo, è un qualcosa di meraviglioso. Grazie Stefano, bellissimo. Cosa si può dire di te? Complimenti. Brano azzeccatissimo. Andiamo con un punto, visto che lo so anch'io. Sapete dirmi il nome dell'attore interprete, dell'attore interprete della Pantera Rosa?

0: interprete del film 22 secondi. Dimmi.
1: Peter Sellers.
0: Stavolta però ci hai messo troppo tempo. Tina. Era facile molto. Facile, erano due punti, 22 i secondi, ma ne occorrono 15. Peter Sellers, il Pantera Rosa. Vado con la pubblicità, poi Salso Fidenza.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte

chiede ai fidentini. In via Costa c'erano due grandi negozi di generi alimentari. Chi li gestiva? Allora, due negozi generi alimentari in via Costa. Chi erano i gestori? Salso Maggiore. Sapete dirmi il nome di battaglia da partigiano di del compianto meraviglioso Mario Riboloni?

nome dei proprietari, dei gestori, dei due negozi grandi, negozi alimentari via Costa. Nome di battaglia del grande, grandissimo, meraviglioso, nome di battaglia da partigiano, Mario Riboloni.

Allora, il primo, Cremona. Primo, Cremona 1. E l'altro, Laura Bettati. Laura, no, non lo sapevo. Mentre invece sapevo benissimo che Vasco era il nome di battaglia del grande Mario Riboloni. Rien à faire, se nulla succede, voi lo vorrete, 12:40.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete. Ecco una giornata favorevole e una serata ancora più favorita. E basta poco per dar mano al fascino e riuscire a convincere anche il più restio degli esseri umani. Toro. Ecco un buon giorno per dare prova delle vostre migliori qualità, la coerenza, la pacata serenità, la prudenza senza immobilismo della quale tanto si scrive parlando del vostro segno. Gemelli. La giornata vede i nativi della terza decade piuttosto sfasati. Non prendete decisioni che non si possano correggere. Cancro. Il giorno è positivo. La serata presenta delle difficoltà per i nati all'inizio del segno. Niente che non si possa superare con un minimo di attenzione. Leone. Il giorno presenta punte smussate, consente di vivere e attendere ai propri interessi senza troppi solleciti o restrizioni, in modo stringato e rapido. Vergine. Quanto si decide oggi risente di forzature. C'è una certa aria di ribellione che non depone a favore della lucidità mentale. Bilancia. La serata pare difficile per i nati a settembre, inclini a fare le cose più difficili di quello che non sono. Non prendete decisioni mosse dalle impulsività. Scorpione. Con poche mosse ben piazzate potete risolvere anche le questioni più intricate, rimuovere difficoltà, assicurarvi gli appoggi che vi servono, mostrare al prossimo il vostro lato migliore. Sagittario. La serata pare eccellente per chi è nato a novembre. Ben si assecondano presenza di spirito e occasione. C'è sempre quel pizzico di fortuna che non guasta mai e sul quale, lo sapete, potete fare sempre conto. Capricorno. Nel corso dell'anno si presentano parecchi lassi di tempo che costituiscono una tappa importante per la maturità, sia personale che nelle aspirazioni. Praticamente, se possedete particolari talenti, è l'anno che si concretizzano e che possono essere apprezzati nel giusto valore. Acquario. La serata presenta aspetti estremamente favorevoli. È consigliabile non perdere tempo se dovete contattare persone, ambienti che non vi sono familiari. Se dovete cercare appoggi, se avete bisogno del massimo del vostro tatto e del senso dell'opportunità libero da remore. Pesci. Non chiedete quattrini in prestito, fate solo ed esclusivamente ciò che potete realizzare con le vostre forze.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Poi la la la la!
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
4: Ma no, da 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mettono per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie Flash.
9: Notizie Flash.
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo, che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina. Parola di Vittorio. E veniamo al cucciolone, è un bel cucciolone, è un bel gattino, è veramente bellissimo, che io vorrei tanto fosse adottato. Per informazioni, chi vuole adottarlo, 329 71 15 598. Abbiamo anche Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed ancora sette cuccioli, maschi e femmine, che hanno bisogno di una adozione. Chi vuole adottarli, sono stati abbandonati da criminali. Contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus per qualsiasi cerimonia, Calicanthus per darvi il meglio. Con il suo stupendo pensiero del giorno, Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ciò che segna, insegna. Parola di Calicanthus.

andiamo con le nostre notizie. Intanto io ricordo a tutti voi che abbiamo tante notizie dal mondo. Vittorio Sgarbi è ancora in terapia intensiva, è monitorato, le sue condizioni sono stabili. Schiavitù e violenza, è una setta nel torinese Guru, è in carcere, ma tenetecelo, per il PG, pubblico accusatore, prescrizione per Fini e Tugliani nel processo della casa a Monte Carlo. Perciò si avvicina la innocenza di Fini in quello operato. Un operaio, 43 anni, morto, incidente sul lavoro a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. L'operaio lavorava sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli, copertura, quando è caduto, precipitato al suolo dall'altezza di 8 metri, però per lui non c'è stato nulla da fare. Sanitari, 43enne, non c'è stato nulla. Come vedete, le imbragature, le cinture di sicurezza debbono essere in tutti i casi messe quando si lavora. Ed abbiamo l'Unione è cauta sulla flessibilità, perciò la inflazione che pesa sul 20% del PIL, l'extragettito degli aiuti mirati è un mero scopo per cercare di salvare, come si dice, baracca e burattini. Ed interviene anche Draghi. Draghi, una persona che io stimo all'inverosimile, è un bel presidente della Repubblica, nulla togliere a Mattarella, ma dopo Mattarella pensiamo ad un Draghi che dice la crescita sia la bussola dell'economia europea, e ha ragione. Bisogna crescere, non restare sterili a quello che ci sta succedendo attorno. Ed avete visto, io sono per le cose giuste, spero, ma odio i vandalismi, le esagerazioni che abbiamo visto ieri sera in televisione in Francia. Avete visto quale ignomia, studenti che danno fuoco a tutto, 2000 i fermi, ormai è incontrollata la protesta. Ed ripeto, a mio dire si usi il bastone e non la violenza, si usi per calmare questi vandali, io li chiamo. Ed abbiamo SOS oltre torrente, Parma, un appello firmato da oltre 40 residenti, quello di fermare questa deriva ormai che è inaccettabile ad oltre torrente. Sentite questa: ero fermo al semaforo, era rosso, aspettavo il verde, due ragazzi in moto mi picchiano senza motivo, mi spaccano il naso.
è successo a Parma, non è successo a Palermo, Napoli, Parma. Parma, mi hanno rotto il naso, salvo grazie a due passanti che sono intervenuti per difendermi. Siamo a Parma. Sanità, un click contro le attese. È ciò che propone Forza Italia per le troppe lunghe liste di attesa, per segnalare tempi lunghi per visite ed esami. Brava Forza Italia. Arriva la magia dei droni in piazza a Fidenza, piazza Garibaldi. Perciò iniziano le manifestazioni di San Donnino, domani sera uno spettacolo, il volo dell'impossibile. Perciò San Donnino alla grande, la flotta di droni illuminerà a giorno la piazza di Garibaldi a Fidenza. Perciò una gran bella iniziativa, lodevole iniziativa, perché i droni servono non solo a uccidere persone, ma anche a fare del bene. Ed abbiamo Flaminio Reggiani, è il nuovo capo dei vigili urbani a Fidenza, è comandante della polizia locale, va a sostituire Ante, è perciò un personaggio stimato e conosciuto a Fidenza, che farà del suo meglio per rendere ancora più vivibile Fidenza ed arginare quello che potrebbe danneggiare i fidentini. Ed abbiamo polemica, interrogazione del PD, le strade di Tabiano sono disastrate, bisogna intervenire, perciò le risorse stanziate non sono state sufficienti, perciò l'amministrazione deve pensare anche alle strade, in questo caso la strada Salso Tabiano, che non è la sola, che non ha pochi problemi. Ed abbiamo invece i nati oggi. Oggi è la festa, chi non lo sapesse, dei nonni, grazie a Fabio Fecci, oggi festa dei nonni, grazie Fabio. Fabio, oggi è San Tommaso e Angeli Custodi, San Primo. In tutto, i nati oggi sono estremamente simpatici, esprimono le loro opinioni, ma tuttavia col

realistiche e amichevoli. Essi, infatti, non sembrano rendersi conto dell'effetto devastante dei loro giudizi al vetriolo sulle persone fragili o permalose. I nati oggi possiedono comunicativa ingannevole, falso savoir-faire con forza e naturalezza, riescono in tutti i campi. I pregi sono affascinanti e molto brillanti, difetti taglienti e repressivi. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì, cielo irregolarmente nuvoloso, sempre sopra i valori clima mite. Anche questa mattina qui da noi avevamo addirittura ben 14 gradi, perciò le minime saranno di 13-14 gradi, le massime 27. Venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate

0: tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
1: È un'ora che aspetto.
2: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi, nell'attimo esatto il cuore sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non era.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici.

0: PC, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 32 04. Il più grande e fornito negozio della zona. con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia ai prezzi più competitivi della zona. Preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 2 ottobre.
1: Oggi la Chiesa festeggia i Santi Angeli Custodi. Generalmente gran parte di coloro che si chiamano Angelo festeggiano oggi il loro festeggio.
0: Tanti auguri a tutti gli angeli, allora.
1: Il nome Angelo e le sue forme Angelo e Agnolo deriva dal latino Angelus e si può ritenere a buon diritto un nome antichissimo, che forse risale addirittura alla tradizione dei primi cristiani.
0: Angelus a sua volta proviene dal greco Angelos, nome che ha origine dalla Siria o la Persia e che vuol dire messaggero, ambasciatore, annunciatore. Insomma, si tratta di un nome che ha fatto davvero molta strada.
1: Tutto questo però non riguarda le donne che portano il nome di Angela, che viene celebrato il 31 maggio, Sant'Angela da Merici. Quindi, per gli auguri a tutte le angele, aspettiamo la bella stagione.

0: Il personaggio del giorno è nato a Genova il 2 ottobre 1821. Il suo nome è Gerolamo Bixio, soprannominato Nino.
1: Nino Bixio è passato alla storia come il fido compagno di Giuseppe Garibaldi. L'incontro tra i due avvenne nel 1859. Subito dopo organizzarono insieme la spedizione garibaldina dei Mille. Per il suo valore fu chiamato il primo dei Mille.
0: Venne eletto deputato al Parlamento nel 1870. Nino Bixio era però un uomo di azione, rassegnò le dimissioni e cominciò ad intrattenere relazioni commerciali con l'Estremo Oriente. Morì nel 1877 a bordo della sua nave ancorata al porto dell'isola di Sumatra.
1: Proprio oggi, 2 ottobre, si celebra anche un'altra grande ricorrenza. Dovete sapere che il 2 ottobre 1535 l'esploratore Jacques Cartier giunge al villaggio indio di Okelago nell'America nord-orientale e vi installa una stazione di commercio.
0: Voi direte, e allora? Beh, la stazione si chiamava Mont Royal. Poi col tempo il villaggio divenne paese, poi città, e dal posto di quella stazione, in mezzo alle foreste, c'è l'attuale Montreal, dopo Ottawa, la più grande città del Canada.
1: E adesso parliamo dello stupefacente William A. Jackson.
0: Chi è William A. Jackson? Beh, lo chiamavano il piccolo maggiore. Era nato il 2 ottobre 1864 a Dunedin in Nuova Zelanda. Pensate che la sua statura al momento della nascita era di 23 centimetri. Quando morì aveva raggiunto l'altezza di 70 centimetri.
1: Beh, aveva quindi tutti i diritti a farsi chiamare il piccolo maggiore.
0: 2 ottobre 1608, buone notizie per gli scienziati e in particolare per gli astronomi. Il dottor Johannes Lippershey mette a punto il primo prototipo di telescopio rifrattore.
1: Per intenderci, il telescopio rifrattore è quello che usa gli specchi invece delle lenti da ingrandimento e naturalmente è anche molto più potente.
0: Con questa scoperta scientifica si fanno così strada due ipotesi azzardate ma interessanti che riveliamo oggi solo ai nostri ascoltatori. La Terra è tonda e per di più gira intorno al Sole. Pensate un po' che roba.
1: E dalle stelle passiamo alle lampadine elettriche, per l'esattezza quelle del Golden Theater di Broadway.
0: Il 2 ottobre 1953 l'attore Victor Borg raggiunge un record ben strano. Si tratta della più lunga commedia interpretata da un solo attore, comedy music, della durata di 3 ore e 49 minuti replicata ben 849 volte.
1: C'è solo da chiedersi se anche il pubblico non meriterebbe una menzione. Certo, è un bel primato pagare il biglietto per ascoltare 3 ore e 49 minuti di monologo.
0: Oggi concludiamo con un consiglio. Non dimenticatevi l'ombrello, anche se fuori splende il sole. Il 2 ottobre 1976 arrivò in Messico l'uragano Liza, in pratica una valanga d'acqua alta ben 15 metri che inondò completamente la città di La Paz.
1: Si trattò senza dubbio dell'uragano più violento che negli ultimi 70 anni si era abbattuto sulle coste dell'America del Sud. Pensate che l'onda di ritorno fu avvertita anche nel Mediterraneo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 2 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua, ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, data l'ora, bel sole, bella giornata ed auguriamo a tutti naturalmente il buon ascolto per tanta bella musica con di Liscio e Folk, grazie alla Liscio e Folk, no lirica, no made in Italy, no straniere, ma Liscio e Folk. E perciò valzerino, mazurka, un tango, un foxtrot, una polka, questo il begin, il fox, eccetera, eccetera. Perciò anche la nostra Graziella è stata istruita, è quello che deve richiedere o dovrebbe richiedere oggi. Abbiamo l'appuntamento, eccolo qui, magari è proprio lei, l'adorabile Graziella. Abbiamo invece, diciamolo, il quiz, il primo, quello che primeggia per radio, cioè i primati. Qual è stato il primo a salso? Primo in tutto, primo in tutte le cose, come, ripeto, il primo. Ecco, Graziella. Ciao, Stella. Ciao, Stella. Un ciao alla Graziella. Dicevo che è proprio lei in onda. Dicevo, SIAE, primo ufficio del dopoguerra. Sapremo qual è. Ricordate, Giorgio Pesci è sempre a vostra disposizione. Giorgio Pesci. Ciao Giorgino. Ed abbiamo anche il famoso quiz, famoso che nessuno ha indovinato da mesi. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi. Ed ora il quiz audio, ci vuole orecchio, ma è glimie nel modo più assoluto, perché non recepire il disco quiz, beh, è grave, anche perché ho messo due battute in più.

abbiamo anche il rumore. È il rumore. Come è stato fatto questo rumore? Da cosa è scaturita la registrazione di questo rumore? Ascoltiamola.

E diciamo, questo era il rumore. Per il rumore sono 38 punti a disposizione. Per il disco quiz e Fidenza, 3 premi e 50 punti. Andiamo a completare l'almanacco di oggi.

Intanto è il 2 ottobre, venerdì, vendredì, ed è la festa di tutti i nonnoni, è perciò festa dei nonni, grazie al mitico Fabio Fecci. Oggi sono gli angeli custodi. Sting oggi compie 75 anni. La stessa età la compie Romina Power. Romina, anche lei, 75 anni. E poi abbiamo Francesca Dell'Era, che oggi compie 61 anni. Giriamo la pagina. Veniamo al chi nasce oggi, sensibile, avrà un certo savoir-faire accresciuto dal suo fascino e dalla notevole forza di natura. Frase del giorno: la violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci. Isaac Asimov. Perciò la violenza la fa Putin, la violenza la fa Netanyahu, la violenza la fa Trump, è l'ultimo rifugio di questi incapaci, è verissimo. Ed abbiamo il sole è sorto alle 7:20, tramonterà alle 19:04. Luna calante si leva alle 22:29, cala alle 14:27. Proverbio del giorno: chi ha la lingua lunga ha la vita corta. Mamma mia, in Puglia lì ammazzano. Quando uno ha la lingua lunga lo fanno fuori. Ed in Puglia, curata del giorno, ricorre la giornata della festa dei nonni. È una festa voluta da Fabio Fecci. 2001 viene trasmesso il primo episodio del Stinton School, Medici ai primi ferri.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E veniamo al cucciolone, un bel gattino, è veramente bellissimo, che io vorrei tanto fosse adottato. Per informazioni, chi vuole adottarlo, 329 71 15 598. Abbiamo anche Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed ancora sette cuccioli, maschi e femmine, che hanno bisogno di una adozione. Chi vuole adottarli, sono stati abbandonati da criminali. Contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus per qualsiasi cerimonia, Calicanthus per darvi il meglio. Con il suo stupendo pensiero del giorno, Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio canatina,

dare e che le prove sono di corruzione. Perquisizioni a Roma, a Palermo, negli studi dell'avvocato, amministrava nelle sue abitazioni. È perciò in galera, se dimostrato. A me non interessa che sia di destra, di sinistra, in alto, in basso, da fianco, paghino di più dei normali cittadini, perché hanno, se è vero, ripeto, il presunto l'ha chiesto il PM, che ha in mano, si vede, carte per farlo. Tajani oggi, il Consiglio dei Ministri per il discostamento del bilancio. Vedremo cosa ne scaturirà. Eni anche per abbassa i prezzi, sia per l'agricoltura, per la pesca. Perciò l'Eni è il capofila, come sempre, in tutto per fare del bene all'Italia. Ed abbiamo stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, è ancora in terapia intensiva. Ai gemelli di Roma, auguri al grande critico d'arte. Francia, proseguono le proteste, sono 2000 i fermi, dove li metteranno. Pilota eroe lotta per 170 vite. Netanyahu evitato un altro 11 settembre. Trump, Iran pronto a cedere e presto. Quante volte abbiamo sentito Trump a raccontare queste ballone, ballone di fieno. Sentire, domani sarà il contrario di tutto. Un morto a Kiev, nuovo raid del delinquente, delinquente criminale di guerra Putin sulla capitale ucraina. Queste e altre sono le notizie che poco poco ci confortano. Ed guardiamo se nella quarta pagina c'è qualcosa. Allora, il 26 è l'estate più calda di sempre. L'ha detto Copernicus, l'Europa occidentale. Mai visto un caldo simile, ed logicamente l'abbiamo provato sulla nostra pelle. Domani è sabato, tempo stabile, con prevalenza cielo poco nuvoloso, zero termico, 3800 metri, temperature minime più 12, massime più 26, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Notizie flash.
2: Abbiamo il primo brano per Laura di Reggio Emilia, anonima, con Ruberò una stella.

0: vive dentro te. Bellissima questa canzone, grazie a Lauretta, grazie Laura Reggio Emilia. Ed abbiamo storia, chi mi sa dire, vale un punto, in cosa consiste il miracolo di San Gennariello? Io lo so, sapendolo io do un solo punto, perché voi lo strasapete. Allora, in cosa consiste il miracolo di San Gennaro? Nella liquefazione del sangue. Ogni anno dicono lì a Napoli che il sangue di San Gennaro si liquefa ogni anno. Insomma, chi crede, chi non crede, ma è così. Infatti ogni anno lo diciamo. Ed abbiamo un'altra... intanto, ho capito, forse non ho capito bene, abbiamo Athos e Mancini per Valerio Barozzi con un brano bellissimo che è Lulu. Sentiamo poi la norma.
1: Milano. Ciao Vittorio, volevo fare una
2: Ciao Vittorio, sono Nora e faccio una dedica alla Nella, alla Castiella, alla Giudetta e tutti gli ascoltatori di Radio Montepanato e tutto il personale di San Francesco, Diego e la Monica e tutti quanti. Mi fai una parte di Bastardi. E grazie, ti saluto.
0: Bene, è Luna Park di Pastelli. Ed andiamo con la nostra... dopo la poesia non la riscoltiamo. L'ho ascoltata per preparare il brano. Invece andiamo con il prossimo bellissimo brano. Bello, bello, bello. Abbiamo detto...

Capolavoro, vero capolavoro. Ed andiamo con una domanda facilissima, facilissima. Veramente è una domanda che do un solo punto. Chi mi sa dire quale operetta c'è domani mattina a Radio Montecanate dalle 8 alle 8:30? Domattina, operetta, vale un punto. Domattina, il paese dei campanelli. No, qui non guardo il secondo, né due, né tre, in quanto non viene riportato da nessuna parte. Domattina l'operetta sarà Vo da Maxim. Vo da Maxim. Altra operetta bellissima del grande Franz Lehár, quello della vedova allegra. Ed abbiamo la norma, avete sentito prima la dedica con Luna Park di Franco Bastelli.

Ed abbiamo adesso il gioco di fortuna. Voi da sabato, voi che eventualmente giocherete domattina nel gioco o la va o la spacca, avete tre premi: Vogue Fashion, Futura, ma Vogue Fashion ha dato delle cinture. Cinture meravigliose da gran soirée, grazie a Nanda, ed un 30 punti. Voi, non dal sabato, avrete solo 5 punti. Sapete, ripeto, tre premi: Vogue Fashion, Futura Immagine e Stenom dell'amica Giovanna Iasoni. Abbiamo un nome stamattina, abbiamo fatto Olga, è vero? Parlando dell'Olga del Teatro Nuovo, sia il Gran Caffè Teatro Nuovo, sia la Taverna Teatro Nuovo. Adesso facciamo la O da uomo. Chi può essere un uomo che si chiama con la iniziale

0: 5, 4, tutte e due.
1: Omar Codazzi.
2: Oreste.
0: Lionello. Sì. Dit-moi.
2: Ovidio.
0: C'è, e come? No, quello è Virgilio, è quello che ha accompagnato Dante nella Divina Commedia. Questo era Ovidio, noto personaggio della cultura greca. Sapete cosa ho battezzato io? Sono un po' un patito della lirica. Chi ha ucciso con le sue mani? La moglie. Sono un patito della lirica. Chi ha ucciso con eccolo qui.
2: Otello.
0: Che uccide per gelosia Desdemona, per le male lingue. Otello. Otello, il Moro di Venezia. Ed abbiamo due punti. Silvana, uno e due, ed abbiamo, ascoltiamo prima la registrazione, dovrebbe essere battezzato, Otello, nome battezzato è Otello, nome battezzato è Otello. Bene, avete sentito? Avete sentito bene? Otello, faccio dei nomi facili, molto, molto facili. Ed abbiamo Graziella.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Buongiorno, ritorno, sono Graziella. Dedico alla Norma, all'Anella e a tutti voi. Roberto Polisano, la mamma è una stella.
0: Bella, bella voce, quella di Graziella, che dedica a tutte le mamme in ascolto questa, la mamma è una stella.

Polisano. Grazie, Graziella. Che tempo da ballo era questo brano? Che tempo, come lo ballate voi ballerine? Che tempo da ballo era questo brano stupendo di Roberto Polisano?

0: È un begin, eh? È un begin. Mamma mia, in fatto di musica andiamo mica tanto bene. Poi guardiamo come andiamo in dialetto.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
2: Radio.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
8: Sceriffe, net mette ste chi bei micon una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
7: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
11: Ed abbiamo la parola dialettale. Come diciamo in tosto dialetto? Il famoso non ne vedo più in giro. I miei l'avevano a scaccia pensieri, l'avevano alla quando io ero neonato, qualcosa che facevano ballare e che era l'attrazione di tutta Salso all'epoca, tutti andavano lì a ballare alla trattoria Il Cacciatore della Rouson, si chiamava Le Rouson, con Lorella che poi fu ferita e portò le ferite tutta la vita. Come si chiamavano quel organetti a maniglia e a manovella? Si caricavano con la manovella e poi logicamente suonava e allietava i ballerini. Vale 3 punti. 3. Organetto, ne vediamo ancora nei film, che si caricava con la mattonella. Eccolo qui. Vale 3 punti. Sì. Pronto? Beh, Erika, sei un mito. Un mito. Erika, sei un mito. Un applauso ad applauso El Vartichel. Brava. Non era facile. Veramente non era Erika. Tre è in testa alla classifica del dialetto, El Vartichel. Sapete la gente che ha ballato in quel locale? C'era un salone di una volta, che io ricordo molto bene, che l'hanno fra l'altro abbattuto una ventina d'anni fa, quella costruzione, neanche, per dare spazio a una nuova. Brava Erika. Ed andiamo, il prossimo brano, che è per l'amica. Brava è brava ancora Erika. Ed abbiamo lo stagnino, la mamma di Teresina, insomma un putpourri di canzoni per l'amico Daniele Forlotti. Vai.

0: Diciamo, ne parlavo stamattina con Alice Fecci e l'amico Luca, che sono una coppia di giovani che viaggiano molto con la moto d'estate. E parlavamo appunto che ormai non c'è più persona, ma il guaio è che per questo non ci sono controlli. Non ci sono controlli. Io toglierei la patente per chi non mette fuori la freccia. Stavo su un tan cuyon, che era da dire. Chi no, gli toglierei la patente. Io devo sapere dove mi giri. Coglione! Coglione! Devo sapere dove mi giri, coglione. Peggio ancora, come diceva Luca, in moto non c'è scampo, eh? In moto non c'è scampo. Bene, quella freccia, come si chiama in italiano? Quella che i coglioni non mettono mai fuori. Per un secondo,
1: Non lo so, è segnale di direzione, non è.
0: indicatore, va bene, va bene,
1: Signor.
0: va bene, va bene, va bene, eh. Pronto? Sì? Si chiama la freccia quella che i coglioni non mettono mai fuori, neanche con sorpassi sulle provinciali. Sorpassano con una di coglioni. Vengano qui alla radio che glielo dico in faccia. Coglioni si chiama indicatore di direzione. 5. E quanti sono? Quanti sono? Ed abbiamo il prossimo brano per l'amica Anna, sentiamo come la pensa con il rumore.
2: All message, playback.
3: Buongiorno Vittorio.
0: Gianna.
3: Oggi per il rumore ti dico che stai rovistando fra dei file da mettere in musica nella radio. E poi se mi puoi fare ti sposerò.
0: Rovistare dei file, per mettere alla radio, mettere al limite sul computer, niente di più sbagliato. Grazie Anna, ti sposerò. Galassi. Miri, ti voglio bene. Guardiamo se è nuova o vecchia maniera. E poi ci sentiamo.

Allora, era per Anna di Varano. Anna, abbiamo dato pane, pane, vino al vino del coglione a chi lo merita. Andiamo invece con un'altra domanda. È una domanda. Sapete dirmi cos'è in auto? L'asse. L'asse vale 3 punti. In un'auto cos'è l'asse? Io lo so, voi non lo sapete. In auto cos'è l'asse? Ai, ai, Tina, nella tua bicicletta non c'è l'asse. L'asse è fra la distanza fra le ruote anteriori e le ruote posteriori. Quella è l'asse. Tre asse nei camion, quando hanno il camion, hanno 6 gomme, quattro asse, quando ne hanno 8, adesso sono i bisonti della strada. Ed abbiamo 3 punti, non purtroppo assegnati, ed andiamo con dopo la richiesta bellissima di Anna, bellissima, questo ultimo brano in programma che è per Roberto Boerio. Roberto Boerio che lo dedica a tutti voi che giornalmente lo ricordate. Il galletto.

0: Ed abbiamo in un uomo vale un punto. Quanti sono i denti canini? In una persona adulta, quanti sono i denti canini? Guarda il caso, io lo so. Quanti in un uomo, in una persona adulta, quanti sono i denti canini? Sono quattro, due sopra e due sotto. Questa la sapevo. È due superiori, due inferiori. Ed abbiamo la pubblicità, poi tutti a Salso e a Fidenza.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri.

0: Ieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: sesso e fidenza. Allora, attenzione, per fidenza Silvana chiede, c'era, l'erba voglio non è cera. Una volta una fidentina che aveva l'hobby di confezionare bambole splendide, bambole cui ha fatto anche delle mostre. Come si chiamava questa fidentina? Per Salso Maggiore, sapete dirmi come il grandioso, meraviglioso Walter Maestri ha fatto la sua fortuna? Walter Maestri ha fatto, sì?
1: Maria Porcari.
0: Esattissimo, Diletta. Maria Porcari. Esatto, per Diletta. Ed abbiamo invece la fidentina che costruiva bambole, le faceva, fatto delle mostre, era Maria Porcari. Dicevo, Erika, come ha fatto la sua fortuna Walter Maestri? Poi ha fatto la fabbrica, la Valtex, ha dato lavoro a tutte le donne di 50 anni fa a casa, ha dato tanto, tanto lavoro a casa. Intanto do un punto alla Diletta per fidenza, che ne ha due. Ecco, l'Erika, dimmi tutto, Erika.
2: Ascolta, ti riferisci per il plissé?
0: Per le
2: gonna plissé?
0: Esatto, la gonna plissetta, brava. Erika, non avevo dubbi, le famose gonne plissettate, le gonne piegate, ebbe una fortuna, gonne scozzesi, brava, Erika, veramente una bomba nel salsese. Andiamo con un punto anche a Salso, le gonne plissettate. La fortuna della noto Maestri Walter, poi nasce la Valtex ed lì viene fatto in forma industriale. Allora, Enrica, bravissima, 1 ed 5 minuti, 10. E poi il notiziario dell'ora. Ci sentiamo fra pochi minuti.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

adottare un cane e un gatto, EMPA, Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E veniamo al cucciolone, è un bel cucciolone, è un bel gattino, è veramente bellissimo, che io vorrei tanto fosse adottato. Per informazioni, chi vuole adottarlo, 329 71 15 598. Abbiamo anche Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed ancora sette cuccioli, maschi e femmine, che hanno bisogno di una adozione. Chi vuole adottarli, sono stati abbandonati da criminali. Contatti EMPA Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus per qualsiasi cerimonia, Calicanthus per darvi il meglio. Con il suo stupendo pensiero del giorno, Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ciò che segna, insegna, parola di Calicanthus.

andiamo con le nostre notizie. Intanto io ricordo a tutti voi che abbiamo tante notizie dal mondo. Vittorio Sgarbi è ancora in terapia intensiva, è monitorato, le sue condizioni sono stabili. Schiavitù e violenza, è una setta nel torinese Guru, è in carcere, ma tenetecelo, per il PG, pubblico accusatore, prescrizione per Fini e Tugliani nel processo della casa a Monte Carlo. Perciò si avvicina la innocenza di Fini in quello operato. Un operaio, 43 anni, morto. Incidente sul lavoro a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. L'operaio lavorava sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli, copertura, quando è caduto, precipitato al suolo dall'altezza di 8 metri, però per lui non c'è stato nulla da fare. Sanitari, 43enne, non c'è stato nulla. Come vedete, le imbragature, le cinture di sicurezza debbono essere in tutti i casi messe quando si lavora. Ed abbiamo l'Unione è cauta sulla flessibilità, perciò la inflazione che pesa sul 20% del PIL, l'extragettito degli aiuti mirati è un mero scopo per cercare di salvare, come si dice, baracca e burattini. Ed interviene anche Draghi. Draghi, una persona che io stimo all'inverosimile, è un bel presidente della Repubblica, nulla togliere a Mattarella, ma dopo Mattarella pensiamo ad un Draghi che dice la crescita sia la bussola dell'economia europea, e ha ragione. Bisogna crescere, non restare sterili a quello che ci sta succedendo attorno. Ed avete visto, io sono per le cose giuste, spero, ma odio i vandalismi, le esagerazioni che abbiamo visto ieri sera in televisione in Francia. Avete visto quale ignomia, studenti che danno fuoco a tutto, 2000 i fermi, ormai è incontrollata la protesta, ed ripeto, a mio dire si usi il bastone e non la violenza, si usi per calmare questi vandali, io li chiamo. Ed abbiamo SOS oltre torrente, Parma, un appello firmato da oltre 40 residenti, quello di fermare questa deriva ormai che è inaccettabile ad oltre torrente. Sentite questa: ero fermo al semaforo, era rosso, aspettavo il verde, due ragazzi in moto mi picchiano senza motivo, mi spaccano il naso,
è successo a Parma, non è successo a Palermo, Napoli, Parma. Mi hanno rotto il naso, salvo grazie a due passanti che sono intervenuti per difendermi. Siamo a Parma. Sanità, un clic contro le attese. È ciò che propone Forza Italia per le troppe lunghe liste di attesa, per segnalare tempi lunghi per visite ed esami. Brava Forza Italia. Arriva la magia dei droni in piazza a Fidenza, piazza Garibaldi. Perciò iniziano le manifestazioni di San Donnino, domani sera uno spettacolo, il volo dell'impossibile. Perciò San Donnino alla grande, la flotta di droni illuminerà a giorno la piazza di Garibaldi a Fidenza. Perciò una gran bella iniziativa, lodevole iniziativa, perché i droni servono non solo a uccidere persone, ma anche a fare del bene. Ed abbiamo Flaminio Reggiani, è il nuovo capo dei vigili urbani a Fidenza, è comandante della polizia locale, va a sostituire Ante, è perciò un personaggio stimato e conosciuto a Fidenza, che farà del suo meglio per rendere ancora più vivibile Fidenza ed arginare quello che potrebbe danneggiare i fidentini. Ed abbiamo polemica, interrogazione del PD, le strade di Tabiano sono disastrate, bisogna intervenire, perciò le risorse stanziate non sono state sufficienti, perciò l'amministrazione deve pensare anche alle strade, in questo caso la strada Salso Tabiano, che non è la sola, che non ha pochi problemi. Ed abbiamo invece i nati oggi. Oggi è la festa, chi non lo sapesse, dei nonni. Grazie a Fabio Fecci, oggi festa dei nonni. Grazie Fabio. Fabio. Oggi è San Tommaso e Angeli Custodi, San Primo. In tutto, i nati oggi sono estremamente simpatici, esprimono le loro opinioni, ma tuttavia colpiscono per la riservatezza e la capacità di dare giudizi acuti, caustici, raramente si lasciano vincere dall'ira, non hanno bisogno di alzare la voce per far capire come la pensano. Paradossalmente il rischio che corrono è quello che debbono fare osservazioni non sempre realistiche e amichevoli. Essi infatti non sembrano rendersi conto dell'effetto devastante dei loro giudizi al vetriolo sulle persone fragili o
permalose. I nati oggi possiedono comunicativa ingannevole, falso savoir-faire con forza e naturalezza, riescono in tutti i campi. I pregi sono affascinanti e molto brillanti, difetti taglienti e repressivi. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì, cielo irregolarmente nuvoloso, sempre sopra i valori clima mite. Anche questa mattina qui da noi avevamo addirittura ben 14 gradi, perciò le minime saranno di 13-14 gradi, le massime 27. Venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Volare.
5: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza.

0: 30077 trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Crescono i bimbi, crescono.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all your care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè,
1: Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Carlos DJ, Radio Monte Canate, appuntamento latino.
6: Ben ritrovati da Carlos DJ e Radio Monte Canate e comincia proprio così il nostro appuntamento latino di quest'oggi con questo grande successo in salsa.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 61 83.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza.
1: pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Señoras y señores, para ustedes DJ Carlos.
9: Ancora in diretta dopo lo spazio dedicato alla pubblicità, ancora musica latina e questa volta un brano di mia produzione che mi sta dando veramente tanta soddisfazione e tanto successo. In collaborazione con Rubio Loco abbiamo realizzato questo brano, Porque me dejaste.

0: su Calderon.
1: Ed anche per oggi noi ci fermiamo qui, grazie a tutti quanti per essere stati con noi numerosissimi. Venerdì prossimo saremo ancora con il programma latino Radio Montecanate e Carlos DJ, quindi vi invitiamo a sintonizzarvi puntuali come sempre. Grazie ancora e buon weekend a tutti.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Incarto Libreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti.

0: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
7: Che ti vuole bene.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 2 ottobre.
1: Oggi la Chiesa festeggia i Santi Angeli Custodi. Generalmente gran parte di coloro che si chiamano Angelo festeggiano oggi, non festeggiano.
0: Tanti auguri a tutti gli angeli, allora.
1: Il nome Angelo e le sue forme Angelo e Agnolo deriva dal latino Angelus e si può ritenere a buon diritto un nome antichissimo, che forse risale addirittura alla tradizione dei primi cristiani.
0: Angelus a sua volta proviene dal greco Angelos, nome che ha origine dalla Siria o la Persia e che vuol dire messaggero, ambasciatore, annunciatore. Insomma, si tratta di un nome che ha fatto davvero molta strada.
1: Tutto questo però non riguarda le donne che portano il nome di Angela, che viene celebrato il 31 maggio, Sant'Angela da Merici. Quindi, per gli auguri a tutte le angele, aspettiamo la bella stagione.

0: Il personaggio del giorno è nato a Genova il 2 ottobre 1821. Il suo nome è Gerolamo Bixio, soprannominato Nino.
1: Nino Bixio è passato alla storia come il fido compagno di Giuseppe Garibaldi. L'incontro tra i due avvenne nel 1859. Subito dopo organizzarono insieme la spedizione garibaldina dei Mille. Per il suo valore fu chiamato il primo dei Mille.
0: Venne eletto deputato al Parlamento nel 1870. Nino Bixio era però un uomo di azione. Rassegnò le dimissioni e cominciò ad intrattenere relazioni commerciali con l'Estremo Oriente. Morì nel 1877 a bordo della sua nave ancorata al porto dell'isola di Sumatra.
1: Proprio oggi, 2 ottobre, si celebra anche un'altra grande ricorrenza. Dovete sapere che il 2 ottobre 1535 l'esploratore Jacques Cartier giunge al villaggio indio di Okelago nell'America nord-orientale e vi installa una stazione di commercio.
0: Voi direte, e allora? Beh, la stazione si chiamava Mont Royal. Poi col tempo il villaggio divenne paese, poi città e dal posto di quella stazione in mezzo alle foreste c'è l'attuale Montreal, dopo Ottawa, la più grande città del Canada.
1: E adesso parliamo dello stupefacente William A. Jackson.
0: Chi è William A. Jackson? Beh, lo chiamavano il piccolo maggiore. Era nato il 2 ottobre 1864 a Dunedin in Nuova Zelanda. Pensate che la sua statura al momento della nascita era di 23 centimetri. Quando morì aveva raggiunto l'altezza di 70 centimetri.
1: Beh, aveva quindi tutti i diritti a farsi chiamare il piccolo maggiore.
0: 2 ottobre 1608, buone notizie per gli scienziati e in particolare per gli astronomi. Il dottor Johannes Lippershey mette a punto il primo prototipo di telescopio rifrattore.
1: Per intenderci, il telescopio rifrattore è quello che usa gli specchi invece delle lenti da ingrandimento e naturalmente è anche molto più potente.
0: Con questa scoperta scientifica si fanno così strada due ipotesi azzardate ma interessanti che riveliamo oggi solo ai nostri ascoltatori. La Terra è tonda e per di più gira intorno al Sole. Pensate un po' che roba.
1: E dalle stelle passiamo alle lampadine elettriche, per l'esattezza quelle del Golden Theater di Broadway.
0: Il 2 ottobre 1953 l'attore Victor Borg raggiunge un record ben strano. Si tratta della più lunga commedia interpretata da un solo attore, comedy music, della durata di 3 ore e 49 minuti replicata ben 849 volte.
1: C'è solo da chiedersi se anche il pubblico non meriterebbe una menzione. Certo è un bel primato pagare il biglietto per ascoltare 3 ore e 49 minuti di monologo.
0: Oggi concludiamo con un consiglio. Non dimenticatevi l'ombrello anche se fuori splende il sole. Il 2 ottobre 1976 arrivò in Messico l'uragano Liza, in pratica una valanga d'acqua alta ben 15 metri che inondò completamente la città di La Paz.
1: Si trattò senza dubbio dell'uragano più violento che negli ultimi 70 anni si era abbattuto sulle coste dell'America del Sud. Pensate che l'onda di ritorno fu avvertita anche nel Mediterraneo.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 2 ottobre.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Notizie Flash!
9: Notizie Flash!
10: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: I nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493, abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E veniamo al cucciolone, è un bel cucciolone, è un bel gattino, è veramente bellissimo, che io vorrei tanto fosse adottato. Per informazioni, chi vuole adottarlo, 329 71 15 598. Abbiamo anche Dana, cane meticcio, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, contatti Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ed ancora sette cuccioli, maschi e femmine, che hanno bisogno di una adozione. Chi vuole adottarli, sono stati abbandonati da criminali, contatti Empa Adozioni Parma, 347 03 61 628. Abbiamo Calicanthus, piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus per qualsiasi cerimonia, Calicanthus per darvi il meglio. Con il suo stupendo pensiero del giorno, Calicanthus anche per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Ciò che segna, insegna, parola di Calicanthus.

andiamo con le nostre notizie. Intanto io ricordo a tutti voi che abbiamo tante notizie dal mondo. Vittorio Sgarbi è ancora in terapia intensiva, è monitorato, le sue condizioni sono stabili. Schiavitù e violenza, è una setta nel torinese Guru, è in carcere, ma tenetecelo, per il PG, pubblico accusatore, prescrizione per Fini e Tugliani nel processo della casa a Monte Carlo. Perciò si avvicina la innocenza di Fini in quello operato. Un operaio, 43 anni, morto, incidente sul lavoro a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. L'operaio lavorava sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli, copertura, quando è caduto, precipitato al suolo dall'altezza di 8 metri, però per lui non c'è stato nulla da fare. Sanitari, 43enne, non c'è stato nulla. Come vedete, le imbragature, le cinture di sicurezza debbono essere in tutti i casi messe quando si lavora. Ed abbiamo l'Unione cauta sulla flessibilità, perciò la inflazione che pesa sul 20% del PIL, l'extragettito degli aiuti mirati è un mero scopo per cercare di salvare, come si dice, baracca e burattini. Ed interviene anche Draghi. Draghi, una persona che io stimo all'inverosimile, è un bel presidente della Repubblica, nulla togliere a Mattarella, ma dopo Mattarella pensiamo ad un Draghi che dice la crescita sia la bussola dell'economia europea, e ha ragione. Bisogna crescere, non restare sterili a quello che ci sta succedendo attorno. Ed avete visto, io sono per le cose giuste, spero, ma odio i vandalismi, le esagerazioni che abbiamo visto ieri sera in televisione in Francia. Avete visto quale ignomia, studenti che danno fuoco a tutto, 2000 i fermi. Ormai è incontrollata la protesta ed ripeto, a mio dire, si usi il bastone e non la violenza, si usi per calmare questi vandali, io li chiamo. Ed abbiamo SOS oltre torrente, Parma, un appello firmato da oltre 40 residenti, quello di fermare questa deriva ormai che è inaccettabile ad oltre torrente. Sentite questa: ero fermo al semaforo, era rosso, aspettavo il verde, due ragazzi in moto mi picchiano senza motivo, mi spaccano il naso.
è successo a Parma, non è successo a Palermo, Napoli, Parma. Parma, mi hanno rotto il naso, salvo grazie a due passanti che sono intervenuti per difendermi. Siamo a Parma. Sanità, un click contro le attese. È ciò che propone Forza Italia per le troppe lunghe liste di attesa, per segnalare tempi lunghi per visite ed esami. Brava Forza Italia. Arriva la magia dei droni in piazza a Fidenza, piazza Garibaldi. Perciò iniziano le manifestazioni di San Donnino, domani sera uno spettacolo, il volo dell'impossibile. Perciò San Donnino alla grande, la flotta di droni illuminerà a giorno la piazza di Garibaldi a Fidenza. Perciò un gran bella iniziativa, lodevole iniziativa, perché i droni servono non solo a uccidere persone, ma anche a fare del bene. Ed abbiamo Flaminio Reggiani, è il nuovo capo dei vigili urbani a Fidenza, è comandante della polizia locale, va a sostituire Ante, è perciò un personaggio stimato e conosciuto a Fidenza, che farà del suo meglio per rendere ancora più vivibile Fidenza ed arginare quello che potrebbe danneggiare i fidentini. Ed abbiamo polemica, interrogazione del PD, le strade di Tabiano sono disastrate, bisogna intervenire, perciò le risorse stanziate non sono state sufficienti, perciò l'amministrazione deve pensare anche alle strade, in questo caso la strada Salso Tabiano, che non è la sola, che non ha pochi problemi. Ed abbiamo invece i nati oggi. Oggi è la festa, chi non lo sapesse, dei nonni. Grazie a Fabio Fecci, oggi festa dei nonni. Grazie Fabio. Fabio. Oggi è San Tommaso e Angeli Custodi, San Primo. In tutto, i nati oggi sono estremamente simpatici, esprimono le loro opinioni, ma tuttavia colpiscono per la riservatezza e la capacità di dare giudizi acuti, caustici, raramente si lasciano vincere dall'ira, non hanno bisogno di alzare la voce per far capire come la pensano. Paradossalmente il rischio che corrono è quello che debbono fare osservazioni non sempre realistiche e amichevoli. Essi infatti non sembrano rendersi conto dell'effetto devastante dei loro giudizi al vetriolo sulle persone fragili o
permalose. I nati oggi possiedono comunicativa ingannevole, falso savoir-faire con forza e naturalezza, riescono in tutti i campi. I pregi sono affascinanti e molto brillanti, difetti taglienti e repressivi. Come sarà il tempo oggi? Avremo un venerdì, cielo irregolarmente nuvoloso, sempre sopra i valori clima mite. Anche questa mattina qui da noi avevamo addirittura ben 14 gradi, perciò le minime saranno di 13-14 gradi, le massime 27. Venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon venerdì.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi.

via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiare la foresta e sulla spiaggia del mare l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Era una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero contenta.

ragione, perché qualcosa deve pure accadere. In giro c'è molta rivoluzione, tu sbagli sempre tutto e soprattutto non mi dai attenzione. Non vedi come il mondo sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

sei troppo facile a morire, aspetta un figlio chissà, nascono i

rabbia di un momento. E il tempo giocava insieme a me. Tempo di scuola, amici intorno a me. Noia.

0: Radio Montecanate RMC 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita! No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Tame Impala, Dracula, numero 10, graduatori Magni 30 Insta della settimana, edizione speciale del venerdì. Numero 29, Summer G.

0: Vota la sua religione.
1: Un businessman numero 25 perde posizione, dito nella piaga, e qualcosa perde anche il singolo di Harry Styles, Dance No More, su RMK insieme a Robbie DJ.

Pezzettone Harry Style numero 23. Invece abbiamo Noemi, perde anche le diverse posizioni, veramente pezzo molto estate con noi. Come stanno i tuoi adesso?

0: più.
1: Cosa fai questa sera, Noemi? E poi c'è Angelina Mango, mamma mia, pezzettoni dell'estate che pian piano stanno lasciando la nostra Hitmania, segnale di autunno.

0: Era l'Angelina Mango, Canto d'amore. Poi c'è il Canto d'amore di Karol G, spettacolessa, mamma mia, buona, buona, buona, buona, buona, buona. Manu ciao, vaiando per il mondo in discesa.
1: Salita del vuelo con destino alla felicità.

mi corazon. Numero 20 instabile invece c'è il singolo di Madame. Mamma non mamma non mamma non mai.

Era Madame, mamma non mami, mami non mami. Numero 19 c'è Merck and Cremon. Oh ragazzi, Partenope.

Erano i pinguini tattici, ragazzi. Ed ora c'è Gianni Morandi insieme a Alessandra Moroso con Hit Parade. Perdono moltissimo.

0: Hit Parade, Gianni Morandi, numero 17, c'è MGK, passabile rispetto alla scorsa settimana, insieme a Wiz Khalifa, Girls Next Door.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: Mi piace.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.
0: Numero 16, Emily, non è Francesco, piccolo break, canate shopping con Silvio Seguisi e seconda parte.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: This is a love song.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla Provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

Mi piace! Gli U2, Bonovox e compagni, al numero 15, perdono posizione. Tiene botta invece Gisella, alla 14. Mon Amour, Francia.

Sì, yeah! Primera Fabri Fibra dei Pinguini, numero 7, Martin Garrix 2, dalla 6 perdono la posizione Fireflies.

Il nuovo pezzettone di Miley Cyrus, numero 6, ci piace. E poi super salito della settimana, dalla 7 alla 5, Marrakesh, insieme a Gue Pequeño, che ripropongono Cassini.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Bezzani è tutto, appuntamento lunedì 19.30, 21.30, special DJ dopo weekend, ed è vero autunno, con noi il nostro sponsor La Baita, anche in questo weekend. Ciao amigos!

size.

0: If you don't like something, change it. If you don't like your job.
1: Special DJ Roby Pezzani.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
6: 0524 68 9226.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita.
7: Montecanate RMC 103.1 in FM.
8: In FM.
7: Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
9: Siete in ascolto del notturno.

schiuma. Vento che consola.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia. E sarà che forse sabato nell'aria di città. Sarà, sarà che non capisco più.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile.

sento sfuggirmi dalle dita ogni appiglio della vita.

se di notte dopo l'una ancora svegli cerchi un'altra sigaretta e leggendo un libro giallo la tua notte resta ferma e non ha fretta. Quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso e sapevo

Io lontano da te, pescatore lontano dal mare. Io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine.

solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa e abbiamo bevuto, non pensare che t'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente.

L'altra domenica siamo andati al lago. Ho anche preso un luccio grande che sembrava un drago. Poi la sera in treno abbiamo cantato piano quel pezzo americano